0: Fluido plein air de Radio Company. Fluido, la semaine prochaine vous attend.
1: Radio Company. Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.
2: Nella profondità della notte inizia un viaggio oltre il suono. Su Radio Company le frequenze si fondono con il battito dell'universo. Qui, dove il tempo si dissolve e l'anima danza.
3: We got a party to go to tonight.
2: Oniwox ti guida tra vibrazioni avvolgenti e misteriose. Questo non è solo un radio show, è un rituale. Benvenuti a Music Therapy.

0: onde sonore si fermano solo per un istante. Music Therapy tornerà tra poco su Radio Company. Resta con noi, perché il viaggio non è finito.
1: Radio Company. Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Su Radio Company, la notte apre le porte di Music Therapy. Oniwox ti guida in un viaggio tra vibrazioni profonde e suoni che risvegliano l'anima. Benvenuto in Music Therapy.

0: viaggio di Music Therapy finisce qui. Ma la musica continua. Riascolta le vibrazioni di Onivox sul podcast. Disponibile sull'app di Radio Company e su Stream.
1: We got a party to go to tonight.
0: Alla prossima settimana, sempre con Music Therapy.
2: Radio Company. Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.
3: Radio Company Boutique. Summer Vibes.

per l'appunto, e quindi immagino che molti di voi mi stiano ascoltando dalle spiagge, quindi un saluto a tutti quelli sotto l'ombrellone, a quelli che sono già al bar che magari stanno facendo colazione o magari un pre-ape, diciamo così, anche se sono passate da pochi minuti, insomma le 10, e poi insomma saluto anche chi è al lavoro, chi in questo momento sta facendo le pulizie di casa, magari ne sta approfittando, chi sta traslocando, insomma tanti

amici di Radio Company, c'è un numero che dovete fare, ok? Che è il 333-2688-688. Qui potete mandarmi i vostri messaggi WhatsApp vocali, ok? Oppure potete anche scrivermi, va bene? Quello che vi va meglio. 333-2688-688. E adesso in arrivo il REM.

0: La Jay, ancora una buona giornata in questo 12 luglio. Allora, a proposito di dove ci avete portato con voi, che combiniamo, insomma, praticamente per... anche se siamo a distanza, però siamo con voi ovviamente, quindi... Silvia di Venezia, che vado a salutare, ci scrive: ciao Jay, oggi esatto, oggi nuotiamo insieme a Caorle, bellissima, nella fantastica cornice della chiesetta della Madonna dell'Angelo. Forza ragazzi. Silvia, un grande saluto a te, bellissimo. Tra l'altro io ho una foto anche che ho fatto qualche anno fa e ce l'ho proprio su Telegram, l'ho fatta lì e c'era una luna pazzesca quella sera, e niente, io indicavo la luna praticamente, cioè una foto super romantica, indicavo la luna e l'ho fatta proprio in quella zona lì. Va bene, detto questo, e c'è ancora la distanza di anni, non ho mai cambiato perché mi piace troppo. 333-2688-688, dunque la vostra mattinata, ma anche la vostra giornata, il vostro weekend, perché no, in nostra compagnia, insomma, dove siamo in questo momento con voi, dove ci avete portato, lo scopriamo tra poco.
1: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company. Spot.

0: Nico Heinz, Fabio De Magistris, Victor, j'adore. Questa è Radio Company, ancora una buona giornata da me, Michela J. In questa domenica mattina, in questo 12 luglio, siamo dentro, e come, all'estate direi. C'è aria di vacanza per molti e per altri, insomma, ancora no, la stanno aspettando con insomma tanta ansia, diciamo, ma arriverà, tranquilli che arriverà. Allora, vado a salutare Chiara dalla provincia di Verona, che ci scrive: ciao Radio Company, noi siamo in direzione sottomarina per una giornata al mare. Buona domenica, e buona domenica anche a te, cara Chiara. Una buona giornata al mare, ovviamente. Poi chi c'è?
1: Buongiorno, sono Giorgia da Trieste.
0: Ciao Giorgia.
1: Ora sono al mare, qui a Barcola.
0: Ah, una buona giornata anche a te di mare, allora, mamma mia. Mi immagino in riva al mare, con la bella arietta che arriva. C'è arietta almeno, no? Di solito al mare c'è sempre qualche grado in meno, un po' d'arietta che circola. Poi non lo so nello specifico in base a dove siete, però è anche in base alla giornata. Poi vado a salutare anche Fausto, che ci augura una buona domenica e dice: Jay, ti porto in cucina, sto preparando il risotto con il tastasal. Hai capito? E poi più tardi mi fa vedere insomma il piatto ultimato. Grazie mille per la domenica, ma grazie a te ovviamente, caro Fausto, ovviamente. Aggiornaci, 333 2688 688. La vostra mattinata continua con noi di Domenicando, e quindi se volete far parte della community di Radio Company, far sentire la vostra voce, dirci dove avete portato me, Michela J, Domenicando con voi in questa giornata, e noi siamo qui per ascoltare e condividere con voi questa giornata.

0: Superstar Radio Company, Michela J. Domenicando in questa mattinata con voi. Allora, velocemente saluto anche Vanessa e Damiano che ci raccontano che sono in viaggio anche loro verso Sottomarina, e allora una buona giornata ovviamente di mare anche a voi, grandi. Insomma, tantissimi on the road, mi pare di capire, ci stanno ascoltando mentre stanno raggiungendo l'amata spiaggia, e nel frattempo vado a salutare anche chi aspetta, cioè va al mare, ok, ma anche chi va in montagna. Quindi amici e amiche di Radio Company, che siete diretti in montagna o al lago, da qualsiasi altra parte, fatemi sentire. Vado a salutare Giulia di Pontelongo in provincia di Padova. Ciao Company, noi siamo in viaggio verso ad Asiago con tutta la famiglia e anche insomma una buona mangiata, mi pare di aver capito, perché sì, anch'io vado lì, sai amica, quando posso, e quindi insomma bello. Poi sentiamo
1: tutti al mare.
0: Sì?
1: E io vado a lavorare.
0: Sei fermato lui da solo, Non abbiamo censurato nulla. Però mi piace. Giusto lo spirito con cui affronti la cosa. Giusto che ci stia la canzone, perché ci sta, è anche bella questa modifica.

0: attimino e puoi recuperare il mare o la montagna, quello che ti piace di più. Boh, butto lì, poi magari ci dice non riesco, però insomma spero di sì, che tu ti possa rilassare. Detto questo, se volete ancora continuare a far parte degli amici e le amiche di Domenicando, raccontarci dove ci state portando, potete farlo e noi ritorniamo tra poco.
1: Sì, al mare, sì, al mare, yes. E io vado a lavorare.
0: Zanzan.
2: Domenicando ritorna tra pochi minuti. Spot.
3: Auguri Matteo, auguri Lucia, auguri papà, auguri Ciro. Ciro, da quanto tempo?
4: Scusa,
3: auguri.
4: Scusa, che cosa stai facendo?
3: Sto facendo gli auguri a tutti, amici, famiglia, parenti.
4: Ma non perdere tempo a urlarlo in giro. Vabbè, cioè, affidati a dei professionisti.
3: E chi sono?
4: Siamo noi di Radio Company. Vai sul sito di Radio Company, tasto Companyversario, compili il form.
3: Sì.
4: E se sei ancora molto più tecnologico, scarichi l'applicazione di Radio Company. Anche lì c'è il form. Così non perdi le corde vocali inutilmente. Lo fai fare a dei professionisti, che saremo noi due.
3: Vabbè,
4: comunque,
3: mi sono dimenticato di dire una cosa. Auguri Salvatore!
4: Va bene, se vuoi evitare di urlarlo in giro, affidati ai pischelli di Radio Company. Ogni giorno dalle 14 alle 16 c'è il Companyversario.
5: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uleveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Uleveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Uleveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
8: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
9: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Levi's, The North Face e molti altri. 90 di piave designer outlet. Lo sconto raddoppia.
10: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
11: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
12: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
13: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
14: Che fame!
13: Mac! E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verificale in app o su mcdonalds.it.
15: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.

Molti, molti sono in vacanza, se ne stanno approfittando, insomma, ne hanno approfittato per l'appunto di questa giornata per rilassarsi. Altri sono al lavoro e allora andiamo a salutare chi è in direzione, attenzione, aeroporto. E di chi si tratta? Di una nostra ascoltatrice che si chiama Rosanna di Verona. Dice: guarda, siamo per strada verso l'aeroporto destinazione Palma di Maiorca. Ciao! Ma Rosanna, che bello! Quanto, cosa fai? Una settimana, 10 giorni? Che bello, sai perché? Perché mi devi dare qualche dritta se ti va quando ritorni, perché era tra le mete che mi sarebbe piaciuto andare a vedere. Insomma, capito? Quindi te lo dico. Se hai qualche dritta anche di posti molto carini, dove magari insomma andrai, dimmelo, che così intanto io me li segno, va bene? Sì. Quindi ci sentiamo poi quando torni. Nel frattempo vado a salutare anche, perché cos'è sta roba? Regia? Scusa regia, vengo di là, che è sta cosa? Penso sul personale, perché gli altri partono e tu no. Allora, e poi c'è chi mi manda una bellissima foto che mi fa tornare indietro nel tempo, e secondo me non solo me, ma anche altri ascoltatori e ascoltatrici, ovvero la foto è quella della preparazione a mano, ok, della conserva. Ciao Michela, penso nessuno mi invidi oggi domenica a fare la conserva. E guarda, bellissimo intanto perché è una cosa che fai tu, ok? Il sapore è meraviglioso, il gusto poi è una, e poi è una cosa fatta da te, quindi c'ha quel in più quando poi andrai a preparare le varie pietanze. E noi, io mi ricordo, non mi ricordo di aver contribuito molto, però la mia nonna in questo periodo, insomma quando c'era, la faceva sempre, ci mettavamo là fuori. Io ero più spettatrice, forse passavo qualche pomodoro, non lo so, però tutti gli altri insomma erano lì che preparavano ed era, e poi insomma consumarla successivamente era qualcosa di veramente speciale. Mua. Esatto. 333

0: Sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

0: verso 12 luglio. Allora, un po' di messaggi che stanno arrivando. Vado a salutare Elida Ilir che ci scrivono: ciao bella, noi ieri eravamo a Jesolo al mare, giornata stupenda, pizza, fine serata in riva al mare, oggi riposo, un abbraccio anche a te, che bella. Bella questa cosa della pizza in riva al mare, meraviglioso. Poi insomma sono delle giornate veramente che lo permettono, quindi bene bene bene. Detto questo, allora tra pochissimo ritorniamo con tutti i vostri messaggi. Nel frattempo sono le 11 in punto.
1: Radio Company Time.

12 luglio, le 11:06, come sempre in diretta con Domenicando. Allora, volevo salutare anche Luca, Sara e Giacomo che ci salutano anche in questo momento a loro volta da Sottomarina Mare. Siete sempre nelle nostre giornate, dalla mattina appena svegli fino alla sera quando ci

preparandola e ci dice: oggi preparo la grappa di more. Hai capito? Sai che non l'ho mai vista preparare in casa? Brava Katia! Beh, queste ricette che anche ci fanno vedere le nostre amici e le nostre amiche. E poi ancora vado a salutare invece che in questo momento ci ascolta da lavoro, quindi è

all'esterno e a chi ci ascolta da lì per l'appunto. Nel frattempo però ci sono degli aggiornamenti, allora io non ho cioè non lo so, però noi ci fidiamo di quello che ci raccontano. Allora, per l'appunto, c'era una nostra ascoltatrice, dovrei andare

0: che trovi subito posto, dai, vediamola così. La speranza è l'ultima a morire, come si suol dire. Detto questo, torniamo tra poco.
1: Non trovo posto, ah, è tutto sì, pieno,
0: dai,
1: ciao.
0: No.
2: Domenicando ritorna tra pochi minuti.

giornata, una buona domenica da me Michela Joy. Sì, eccoci qua. Allora, a proposito di dove siamo con voi in questo momento, ci state portando veramente ovunque in tutta Italia e non solo. Allora, un saluto dalla spiaggia di Pesaro, vi ascoltiamo in streaming con il mare davanti. Buona domenica a tutti e una buona domenica anche a te, a voi. Che bello, dalla spiaggia di Pesaro. Senti, amica, ricordate anche di mettere il vostro nome così vi salutiamo. Una bella foto della spiaggia, ce la mandi? Che sono curiosa, io Pesaro non ci sono mai stata, però almeno me la fai vedere, ok? Poi mai dire mai ovviamente nella vita. E poi c'è anche Orazio di Castel Guglielmo che ci manda, guarda, una delizia per gli occhi. Adesso lo racconto perché qua dentro mi stanno guardando come per dire che delizia per gli occhi ti ha mandato Orazio. Allora, sono delle bellissime cozze, ecco, ti dico questo in pentola, voglio dire. Ciao, buongiorno, oggi riposo, sto preparando il pranzo, un saluto a te e anche, mamma mia che fame mi hai fatto venire, Orazio, non puoi capire.

0: bevuto, non ha fatto niente, non c'è fresco.
1: Non riesci a fare niente se sei fuori. L'aria è irrespirabile perché non tira un filo d'aria.
0: Di solito, comunque sia, vicino al mare, un po' di aria, sempre. Io mi auguro che piova per 3 giorni a fila, scusatemi, ma a me proprio sto caldo mi uccide.
2: Lo so, amica, lo so, non è facile, purtroppo, quando si esce...

0: scritta in salotto di buon compleanno 53 anni. Perché? Perché Cinzia oggi compie gli anni. Tantissimi auguri! Lei dice sto preparando.
1: Auguri!
0: Esatto. Lo rifacciamo, vai, vai, vai, vai. Cioè, silenzio. Evviva, esatto. Allora, cara Cinzia, tanti auguri. Io sto preparando il pranzo, ci dice. Per festeggiare il mio compleanno. Sono gli auguri che partono quando caspita di fare loro.
2: Ok.
0: Stanotte me li sogno, sì, auguri. Va bene, buon compleanno, carissima, un abbraccio. E tanti altri messaggi che stanno continuando ad arrivare, li ascolteremo ovviamente tra pochissimo. Nel frattempo restate con noi.
3: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company. Spot.
4: Auguri Matteo, auguri Lucia, auguri papà, auguri Ciro. Ciro, da quanto tempo?
5: Scusa,
4: auguri,
5: scusa, che cosa stai facendo?
4: Sto facendo gli auguri a tutti, amici, famiglia, parenti.
5: Ma non perdere tempo a urlarlo in giro. Vabbè, cioè, affidati a dei professionisti.
4: E chi sono?
5: Siamo noi di Radio Company. Vai sul sito di Radio Company, tasto Companyversario, compili il form.
4: Sì.
5: E se sei ancora molto più tecnologico, scarichi l'applicazione di Radio Company. Anche lì c'è il form. Così non perdi le corde vocali inutilmente. Lo fai fare a dei professionisti, che saremo noi due.
4: Vabbè, comunque, mi sono dimenticato di dire una cosa. Auguri Salvatore!
5: Va bene, se vuoi evitare di urlarlo in giro, affidati ai pischelli di Radio Company. Ogni giorno dalle 14 alle 16 c'è il companiversario.
6: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
7: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
6: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
8: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
9: Che fame!
10: Mac!
8: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
11: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
12: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una Solari dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
13: Company.
14: Company Disc.

0: playlist da Sorandi. Good Old Days.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

fatto quella e con la nostra scritta Radio Company, meraviglia, cioè bello, bello, complimenti devo dire, anche il giardino ben curato, bravi, ci piace. E poi vado a salutare anche Ilaria. Cosa sta combinando Ilaria? Allora, Ilaria ci ha mandato una foto anche lei, perché giustamente, no, condivide con noi dove ci sta portando, a casa sua praticamente.

Spero. E poi ancora vado a salutare Giustina. Ricambiamo i baci che ci manda. Lei mi scrive: buongiorno amici, ho mancato saluto ieri, ma tranquilla Giustina, avrai avuto ovviamente le tue cose da fare. Lei ci dice: oggi giornata noiosa, attenzione, giretto in bici e basta, mi sento un po' sola, però ho la vostra compagnia musicale. Ma certo Giustina, allora intanto noi siamo con te, quindi da sola non ci sei.

0: Gele, 11:47 minuti di questo 12 luglio 2026. Ben ritrovati ovviamente per chi si fosse sintonizzato in questo momento, magari ha fatto seratona ieri e si è svegliato o svegliata da poco. Chi invece è super sveglio o sveglia già da tantissime ore o ha voglia, e chi ci ascolta ovviamente dalle varie mete raggiunte. Allora, detto questo, invece è arrivato ancora il momento di ascoltare la vostra voce, quindi vai!
1: Ciao Radio Company, ciao. Eccomi qua, io sono qua in riva al mare a Sottomarina con la luna. Allora, un saluto a tutti da Luna e Valentino. Ciao!
0: Ciao!

casa della sua piscina. E poi ci sono, sai quando poi in piscina ci metti anche quelle poltrone galleggianti, che bello. E ci scrive: ciao Miki, giornata in piscina, il robotino sta finendo di pulirla e poi total relax. Beh, ci sta effettivamente, tra l'altro posizione bellissima.

0: per curiosità, perché qui, cioè, tipo, ci starei non so quante ore. Ci avevo messa lì a far niente, no? All'ombra, sotto gli alberi, meraviglia delle meraviglie, praticamente. Va bene. Allora, tra poco ritorniamo sempre nella mattinata firmata Radio Company con Domenicando e io, ovviamente, Michela J.
1: Domenicando ritorna tra pochi minuti.

0: con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.

Stars nella mattinata di Radio Company. Ancora una buona giornata da Michela J in diretta fino alle 13 con voi, con Domenicando. 12 luglio 2026, allora ancora tantissimi messaggi stanno arrivando. Tra poco però parleremo, vi darò uno spoiler di quello che succede nella prossima ora. Allora, ieri mattina per

approccio per rompere un po' il ghiaccio, ok? Però qui arriva una notizia dritta dritta dalla Finlandia. Effettivamente ne avevamo parlato anche tempo fa, sempre all'interno insomma del weekend di Radio Company, su quelli che erano

la Finlandia, ma è stato sperimentato anche per l'appunto in Italia tempo fa. Detto questo, allora, una cosa alla volta, intanto vi dico che in lontananza dovrebbero arrivare tra pochissimo le campane, perché insomma c'è chi si sta preparando in questo momento, perché ci vuole comunque tempo, dedizione, bisogna accordare un attimo, eccole qua, perché cosa annunciano le campane? Che sono arrivate le 12 in punto.

0: Medio Oriente, pace in fumo, notte massiccia di raid incrociati tra USA e Iran. Teheran, accusata da Washington di aver attaccato Hormuz, una nave cipriota, richiude lo stretto dopo gli ultimi attacchi americani e lancia una vasta offensiva in Bahrain, Qatar ed Emirati Arabi. Intanto, pubblicata nel paese una lista nera dei leader ritenuti responsabili dell'uccisione dell'ayatollah Ali Khamenei. Tra questi figura anche Giorgia Meloni. L'addio a Peppino Di Capri nel pomeriggio ai funerali dell'artista, morto ieri a 86 anni nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Crema, 19enne, muore nella notte dopo essere stato accoltellato nel parcheggio di un supermercato. Il ragazzo, di origine egiziana e residente in città, sarebbe stato colpito più volte al torace con un'arma da taglio. Inutili soccorsi e il trasporto in ospedale. Tennis, la ceca Linda Noskova, nuova regina di Wimbledon, superata in 3 set la connazionale Mukova. Tra gli uomini, riflettori su Jannik Sinner e Sasha Zverev. Ascoltiamo l'azzurro.
1: Cerco di fare le cose in maniera giusta, se ci riesco bene, se no ci abbiamo provato. Sono contento di rimettermi in questa posizione, sono contento di giocarmi un'altra finale slam. E poi vediamo come va.
0: Titolo in palio dalle 17 italiane. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
2: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company. Spot. Mauro Tonello presenta 80 Festival, la seconda data del Summer Tour. Domenica 19 luglio, ore 21:30, Mirano Summer Festival, a Mirano Venezia. Le emozioni.

girate da quelle parti, c'è Cannes, c'è Nizza, ci sono, c'è Es, ci sono veramente un sacco di posti molto molto belli. E in onore, in ossequio a questo via di puntata francese, abbiamo messo tutti quanti i dischi francesi, cioè prodotti da produttori francesi. Il primo era Moggio con Lady, poi Uchel, perché lui è francese, quindi tutte le varianti che abbiamo pronunciato durante tutto l'inverno le buttiamo via e diventa Uchel, ok? Che ci ha portato il suo pezzone Moving to the Sun, grande hit dell'estate 2026, e poi una grande hit epica, quella di Bob Sinclair, Love Generation. Tra poco torniamo sempre qua su Radio Company, Un Sacco Bitch, l'estate di Un Sacco Belli.

Eccoli qua, tre dischi proprio del 1996, da cui la C96 mixata dal DJ Nick. Luca Carboni non è, Jamiroquai, Cosmic Girl e Robert Miles con 101. Tra poco torniamo sempre qua su Radio Company, un sacco beach, l'estate di un sacco belli.

0: company. Un Sacco Belly. Un Sacco Beach. L'estate di Un Sacco Belly.
1: Stay tuned. Spot.
2: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno. Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Levi's, The North Face e molti altri. 90 di Piave Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
3: Venerdì 17 luglio, Mauro Tonello presenta 90 Festival, la prima data dell'estate.

0: Negozi HX.
1: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.

Vabbè, la conoscete, insomma, è stata l'hit dell'estate 2023, prima una hit di un'estate di un bel po' di anni prima, cioè Miranda Vamos a la Playa, e poi questo pezzo nuovo altamente ad alto livello di trascitudine, cioè Boro con Martin White, Tacabro e il Tacata. Tra poco torniamo, gran finale di un sacco belli, il programma Senza Regole in versione un sacco bitch.

0: Splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.

0: Radio Company.
1: Music.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

Guru Josh Infinity 2008, prima il nuovo di Gabri Ponte con Jovanotti che si chiama DNA, ma come potete sentire siamo già entrati nel momento cartoon. Momento cartoon che, come sapete, queste settimane dell'estate segue, praticamente stila una classifica di quelli che sono le canzoni dei cartoni animati che ci avete richiesto di più in questo ultimo anno. Alla posizione numero 12 sul 10, quindi entriamo nella top 10 da questa settimana, c'è un grande classico, ma proprio un grande classico però al maschile secondo me, che è Kenshiro.

0: abbiamo più o meno rimesso in strada l'Unione da Funk, dove ci aspetta il prossimo fine settimana. Aspetta che guardo, vediamo un po', mi aveva mandato un messaggio con la mappa. Saremo sempre in Francia e scopriremo la Provenza, bello, mi piace molto. Vi ricordo sempre, ogni domenica puntuali dalle 14 alle 15 tutta l'estate Un Sacco Beach, poi c'è la replica, molto più che replica, e poi dopo ovviamente non dimenticatevi che se vi siete persi qualsiasi puntata, radiocompany.com e anche sull'upstream ci trovate. Seguite anche Un Sacco Podcast, il podcast ufficiale del sottoscritto, dove insomma ci sono un sacco di belli incontri estivi con personaggi veramente interessanti. Grazie a tutti e ovviamente e via l'estate, ciao,
1: bel lavoro, andiamo.
0: Hai mai ascoltato Un Sacco Belli il podcast? Il primo podcast senza regole. Sono stati con noi Olli, Bruno Risas, Sciablo e Tormento, ma anche Lilli Gruber, Luca Bizzarri, Enrico Brizzi. Scopri Un Sacco Belli il podcast su radiocompany.com, su Stream e su tutte le piattaforme.
2: Un Sacco Belli.
3: Ci abbiamo fatto!
4: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.
5: L'estate ti fa ballare con il mixatone della Com.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine.

e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: Translate.
1: Eccoci qui all'interno del nostro Listen and Translate. Questa sera vi voglio raccontare una storia molto molto intensa. Allora, leggerò per voi tra poco in italiano una piccola parte del testo della canzone protagonista questa sera di Listen and Translate. Ma vi dico anche che, vi posso dire che questa canzone ci riporterà a Rio de Janeiro. Siamo a giugno del 1974, il brano è dell'artista Morris Albert, è stato pubblicato per la prima volta in quella data nel suo album di debutto. In parte è autobiografico, sai perché? Perché il brano che ascolteremo tra poco è stato ispirato da una tormentata storia platonica tra l'artista verso una donna sposata e più grande di lui. L'artista cosa ha fatto? Intanto non gli ha mai detto direttamente personalmente che questa canzone è dedicata a lei. Lui non si è mai avvicinato, non c'è mai stato un flirt tra di loro, nonostante la canzone sia diventata una grandissima hit nel mondo, ok? Nel mondo. Lui non ha mai rivelato il nome di lei e ha sottolineato che tutto questo è accaduto per tutelare l'identità di questa donna molto importante, molto bella, molto famosa di Rio de Janeiro, perché è un amore platonico, nel senso che lei non si è mai avvicinata a lui, anche se frequentavano gli stessi ambienti, eccetera. Lui cosa ha fatto? Come in un diario ha scritto questa canzone per lei. Morris Albert, Feelings, emozioni, le sentirò per tutta la vita, però vorrei non averti mai incontrata.
0: Radio Company, Company Caffè. Sì.

Company Caffè con la voce di Alicia Keys, Falling. Tra poco noi ricominciamo, abbiamo ancora un po' di tempo per noi, che voglio raccontare anche di questo giovane artista napoletano, ma bravo. Parleremo di lui tra poco, restate con noi e poi, se lo volete vedere, sentire cantare mentre così si diverte come un pazzo con la sua migliore amica in auto, cantano un pezzettino di questa canzone, vi invito, fallo se ti va, naturalmente, soltanto se ti va. Ti fermi un attimo, prenditi un attimo per te, entra nell'account ufficiale di Radio Company su Instagram e li vedrai insieme cantare una parte della canzone. Ne parleremo noi tra poco. Lui chi è? Hai già capito chi è? No, niente, non hai capito, dai. Intanto vai su Instagram di Radio Company o sui nostri social e così li vedi insieme, loro due in macchina che cantano felici a squarciagola. Loro non sono fidanzati, sono amici. Tra poco.

0: Ciale Sport Equipi CHX. Company.
1: Radio Company Caffè. Radio Company Caffè.

Radio Company Caffè. Radio Company Caffè.

Company Caffè, ciao! Stasera vi stavo raccontando che ho dimostrato che sono proprio tante le persone che tendono anche da grandi, dopo i 30 anni, i 40, i 50 e così via, ad ascoltare la musica che hanno imparato ad ascoltare, che ascoltavano quando erano molto giovani, insomma in età adolescenziale. Poi ci sono delle persone che invece ascoltano musica di tutti i tipi, non soltanto quelle sonorità lì di quando eri adolescente, ma si ascolta un po' di tutto. Poi soprattutto chi lavora in questi ambiti, nel mio ambito, nei nostri ambiti, ovviamente ascoltiamo musica di tutti i tipi sempre, questo accade spesso e volentieri. Perché vi dico tutto questo? Perché questa sera vorrei mandare un saluto, un grande abbraccio ad Andrea Settembre. Il suo cognome lo rappresenta, nel senso che lo identifica, perché insomma lui si fa chiamare solo Settembre. Perché si parla molto di lui sui social in questi giorni? Perché è uscito da poco un brano che si intitola Due settimane, descrive il tempo che segue la fine di una relazione, racconta quello che si prova, come si sta. Ma in realtà, insomma, lui è tornato dopo un periodo di silenzio, si era fermato per un po'. Hai presente? Forse quante volte l'hai cantata anche tu di Settembre, Vertebre? Ti ricordi? Ecco, quella canzone lì. Lui è uscito da poco con questa canzone tutta nuova. Allora fermati un attimo, se ti va ovviamente, come ti dicevo prima, entra sui social ufficiali di Radio Company e così lo vedi e ascolti un piccolo momento di questa canzone di cui tanto si parla sui social, perché lui è giovane, bravo. Loro due, quelli che vedi lì, non sono fidanzati, ma lei è la sua migliore amica. Lui è napoletano, approfitto così per mandare un abbraccio forte a tutti gli amici che ascoltano Radio Company dalla Campania.

Buonasera cari amici, buona domenica sera con Radio Company e Company Caffè. Un abbraccio a tutti voi, sono Tanita Ferrari e vi vorrei raccontare un'altra cosa stasera, anche perché mi ha particolarmente incuriosito. E quando ho letto la notizia, vi dico la verità, questa settimana ho pensato che avrei voluto raccontarvela. Allora, sappiate che, non so, magari questa cosa la sapete già perché lavorate, magari anche la vostra azienda qui in Italia, magari una multinazionale vi porta poi anche in altri paesi, no? A lavorare. Ci sono molti manager che fanno questo, insomma, viaggiano nel mondo. Allora vi porto in Cina. Sappiate che in Cina alcuni uomini pagano delle indennità di rottura alle ex fidanzate dopo la fine della loro relazione. È una cosa che accade. Forse non hai capito bene. In Cina alcune ex fidanzate, non moglie, ex ragazze, vengono risarcite dopo la fine della relazione. Ma sai per quale motivo? Perché vengono risarcite? Per il tempo perso. Extreme, more than words.

0: eccoci qua, siamo giunti come sempre a destinazione. Il nostro viaggio sta per terminare tra un attimo, ma noi non ci salutiamo mai, perché Company Caffè è anche in podcast, quindi potrai riascoltare questa puntata tra qualche giorno, ma ce ne sono veramente tante online che ti portano anche molto molto indietro in quelle che un ascoltatore ha definito Company Caffè dannata. Ok, quindi se vuoi Company Caffè può ricominciare, questo nostro mood ricomincia ogni volta che vuoi, va bene? Perché Company Caffè appunto è anche in podcast. Allora amici, chi abbiamo salutato questa sera? Abbiamo salutato lui, questo giovane artista napoletano Settembre, che fuori con un singolo tutto nuovo intitolato Due settimane dopo Vertebre e un EP, inizia ora una nuova fase della sua esperienza con la musica e, come dice lui, questa è la canzone perfetta per gli amori finiti. Abbiamo anche salutato Gianna Nannini a Marrakesh, che si sono uniti per America, versione aggiornata di un brano di Gianna del 1979. Abbiamo anche noi fatto gli auguri a Taylor Swift e al suo Travis Kelce, si sono sposati da poco a New York, e poi è stato bello questa sera ritrovarvi, restare con voi, parlare di tante cose. È stato proprio bello, come sempre bello bello bello. Allora amici, un abbraccio a tutti voi del nostro Mauro Tonello, Stefano Bosca, da Fabio De Magistris un abbraccio fortissimo da parte mia. Io sono Tanitia Ferrari, vi lascio con il pensiero delle stelle di questa sera, che è estrapolato dal film L'estate addosso. Ci sono estati che ci porteremo addosso per sempre, estati che ricorderemo, estati che sogneremo di vivere ancora.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido. Spot.
3: Venerdì 17 luglio, Mauro Tonello presenta

90 Festival The Original. Venerdì 17 luglio ore 21:30, Piazza della Repubblica ad Abano Terme. Evento promosso dal comune di Abano Terme. Ingresso completamente gratuito. Partner Latte Busche e Trivellato. Concessionario ufficiale Sport Equipe ICHX.

0: e con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.